0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. 29 grados centígrados, 8:58.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Tienes comentarios?
2: ¿Comentarios?
1: Escribe al 8711-2015.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás en XFM 95.5.
2: 95 minutos de música exacta.